0: Janzo vansine jade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Janzo vansine jade ka lano daino. Bandai gae kishno di jade ka lae leno. Bandai gae kishno di jade ka lae leno. Radhika ke ama vanchina aja pathau dino. Radhika ke ama vanchina aja pathau dino.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknu huncha.